0: Estua cena scioglia, ti menda glai, se un garzo glat. No ti fa paura, giusto via caure.
1: Il
0: tuo ischio no! No, finito! Stanche l'arme scrigna ogni, assiste in nac, viene che pietaste. Mi scioglia da bronza, mi svelle da bronza, mi che...